care care, aia stani, sare niva, o soh care, care vanchi, u bostanii.